Kanda khali java da la borla ole no. Sarva jovana te sali nam jepal no. Kanda khali java da la borla ole no. Puni sali marsalam.